bé, que no rom, no rom, saps? Que sou boros gordo, ura, saps? Bare, que la menem gordo, ura. Ai, saps, tu i caix, eh? Andre, que l'han de contra tu usar, elle. Ai, ci vina, saps, també, que baro, saps, o caso, a chiares. Ai, que la sandre, mura, dat. Para la gente, casa, la verdad, que cada hora yo escucha una mano, saps, que rom, que palci, bare, que enamoré. E già l'andremo che mi stile pescire, ste per butlo vedi nella sama, da che te menti le apri. E sa se quei anni che ponta andre. Pangla sei che gare spo cielo, amore, con le soppezzi te. Mirare sa stile lo cielo con comulas. E si vede le sabre, mule se gare. E si vede le sabre. Che andre, amore. Ah, dipende da te ordinato. Che per la cadò mano, cadò manus, more si cagli la scuola, non è che vare, che non muore, non è che si cagli la scuola. Pogodot ham majnani, more. Pal pale, išpiti sardas pe otvrti na